Ja quando c'è twin non si può capire, si sta che ne cazzo, e non esca neanche molto molto. E so squadra, e ti c'è che ne gotto a seconda nuova, e tanto bonita, quando 60 years age, from Timmins, Ontario. E quando c'è twin. E quando ma ti c'è Ray Saint Germain, the late Saint James, Shania Twain, they go speak about the Ray Saint Germain. You know, got to go now. He said, "Wanna, I be the boss." I know he's getting another mut. He went to Winnipeg. I know got to talk to him. Dynamite woman, check it out.